mondo per tutto, la notte e il giorno, sempre di torno, chi ci gusta? Miglio cucagna per rubar viere, vita più nobile e la città. Rasoli e pettini, lanciate forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lanciate forbici, rasoli e pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchi, fanciulle,